0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 40 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition. El resto.

0: Sono onda. Sono onda. Sono onda. Sono onda.
1: Las 24 horas del día. 7 días de la semana. 365 días. Sono onda. Visual Radio 99.7.

0: Sono Onda le da la hora. 7:20.
1: Welcome. High Definition Radio. 99.7. Power Station.